0: Sta sete metavosau, accotomento agi fangelio.
1: Es maru, tenge fies, nechene fronim, shoi sentin gion kiri, e flogi sonit tu kata lukana.